Tutto è Steph Junior. Groovy, groovy, groovy. Otome Zun. Otome Sanctus Groove.